0: 是师妹。
1: 哦，
0: 很好笑。
1: 我见你食得好开心啫。

0: 醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，一切
1: 都像是
0: 新
1: 的。
0: 进入静静的区域，
1: 便会有邪恶的事。

道多久了，反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

0: 呀，该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了风吹草，也收获了

0: 干杯。
1: 小姐。
2: 分分合合，
0: 但是
2: 我们看得已经够多。

0: 歌。
1: 你先别说爱我，还先别为我心动。
2: 你出生的天，
1: 不管童话什么结果，
2: 我们往事也轨道上的女生呢、啊。

嗯。

嗯。

Holdings, imponendo tuttavia 5 condizioni significative per mitigare gli effetti negativi dell'operazione. Tencent ha annunciato il progetto d'acquisizione lo scorso anno tramite la controllata Tencent Music Entertainment Group, offrendo 2 miliardi e 400 milioni di dollari per trasformare Ximalaya in una sussidiaria completamente controllata. L'approvazione rappresenta un'espansione del portafoglio musicale e audio di Tencent, consolidando la sua posizione nel competitivo ecosistema dei contenuti digitali cinesi. Le condizioni imposte dal regolatore vietano aumenti nei canoni di servizio e richiedono il mantenimento della proporzione attuale di contenuti gratuiti. È inoltre proibito sottoscrivere accordi esclusivi sui diritti d'autore oppure offrire servizi audio e musicali in bundle per i costruttori di automobili. Le parti devono astenersi dal limitare i creatori di contenuti nell'adesione a piattaforme rivali. Ximalaya gestisce l'applicazione audio più popolare della Cina specializzata in audiolibri lunghi e podcast, controllando oltre il 45% del mercato nazionale delle app audio nel 2025. Più del 70% degli utenti di app audio cinesi ha versato denaro per contenuti. Tencent Music detiene attualmente la quota di ricavi più elevata nel mercato della musica digitale a pagamento cinese. L'acquisizione rappresenta una nuova fonte di guadagni, con Tencent Music che ha riportato ricavi di 7 miliardi e 900 milioni yuan nel primo trimestre 2026, in aumento del 7,3% rispetto all'anno precedente. I ricavi dai servizi legati alla musica, incluse le iscrizioni, hanno registrato un incremento del 12% su base annua. Il gruppo continua a concentrarsi sul rafforzamento della resilienza della piattaforma in un panorama sempre più competitivo.

昧清晨呀，窗外风景迷人呀，年轻那么透彻，人生游戏我玩得入神呀，早就攀上了高处，熟悉开辟了道路，都云彩舞的脚步。

记者从水利部了解到，眼下全国春灌已全面展开，农业生产用水有保障，

La Cina ha inviato embrioni artificiali alla stazione spaziale Tiangong per condurre esperimenti sulla possibilità di riproduzione umana in assenza di gravità. L'esperimento è stato riferito dall'emittente statale cinese. Il responsabile del progetto ha indicato che l'obiettivo principale consiste nello studio dell'impatto della gravità e della sua assenza sullo sviluppo iniziale, in preparazione alla futura colonizzazione umana dello spazio. Una volta compreso come la forza gravitazionale influenzi gli embrioni, gli scienziati potranno sviluppare interventi per controllarne l'effetto. Il ricercatore è professore e investigatore presso il Laboratorio di Ricerca di Stato su Cellule Staminali e Biologia Riproduttiva dell'Istituto di Zoologia dell'Accademia Cinese delle Scienze. Ha affermato che il team mira a rispondere alla domanda fondamentale se gli esseri umani possano sopravvivere e riprodursi nello spazio. Gli embrioni artificiali utilizzati nell'esperimento sono stati costruiti a partire da cellule staminali con strutture simili agli embrioni umani reali. Sono stati inviati alla stazione Tiangong a bordo dell'astronave cargo senza pilota Tianu-10. Sebbene non abbiano la capacità di svilupparsi oltre lo stadio embrionale, le strutture cresciute in laboratorio consentono agli scienziati di studiare la biologia dello sviluppo umano iniziale. Il periodo di sviluppo che sarà studiato sulla stazione Tiangong corrisponde approssimativamente ai giorni da 14 a 21 dopo la fecondazione, un momento cruciale durante il quale si formano tutti gli organi umani. Nel 2023, scienziati giapponesi avevano inviato embrioni di topo congelati a due cellule sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti avevano scongelato gli embrioni e li avevano coltivati per 4 giorni in microgravità, dimostrando che la gravità non aveva effetti significativi sulla formazione del blastocisti.

Un impianto manifatturiero automatizzato in Cina ha più che raddoppiato l'efficienza nella produzione di componenti per caccia stealth di ultima generazione, grazie a veicoli autonomi e macchinari guidati da intelligenza artificiale che operano quasi 24 ore al giorno. Il processo precedente richiedeva personale per monitorare le operazioni continentali 24 ore su 24, ma lo stabilimento può ora produrre lo scheletro di un aeromobile quasi al buio. Le fabbriche scure sono strutture progettate per operare con minimo o nessun intervento umano, eliminando la necessità di illuminazione e riducendo i consumi energetici e i costi operativi. La fabbrica produce componenti per i caccia di quinta generazione più avanzati della Cina, incluso il Ilunga 20 o Drago potente, considerato la risposta cinese al Raptor 22 americano. Il Ilunga 20, progettato dalla Corporazione Aeronautica di Chengdu, una sussidiaria del gruppo statale Corporazione Industria Aeronautica Cinese, è stato dichiarato pronto al combattimento nel 2018 e la produzione di massa ha avuto inizio due anni dopo. Il caccia contiene migliaia di componenti unici. Il capo del centro di produzione digitale dello stabilimento di Chengdu ha spiegato che la struttura richiedeva due o tre dipendenti che lavoravano a turni nella fabbrica per mantenere la macchina in funzione continuativamente. Ora veicoli automatizzati trasportano materiali mentre le macchine intagliano i componenti. L'impianto è inoltre dotato di sistemi di scansione intelligenti e robot che ispezionano i prodotti generando rapidamente relazioni. Il nuovo sistema ha aumentato l'efficienza produttiva di oltre il 150%, permettendo alla macchina di funzionare alla velocità massima per più di 21 ore quotidiane.

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 就是只能这样子。

0: 想在我这里刚好行不通，绚烂的美景在你面前行不动，失去了挚爱为何看来行不动，难道现实比我想的还要重。
1: Una scoperta significativa di nuovi giacimenti auriferi nel continente australiano ha riacceso l'interesse dell'industria estrattiva, promettendo nuove opportunità economiche per le società minerarie globali. La ricerca geologica ha identificato consistenze minerali rilevanti nelle regioni settentrionali del paese, attirando l'attenzione di operatori internazionali specializzati nell'estrazione di metalli preziosi. L'incremento della domanda di oro nei mercati asiatici, in particolare in Cina,ha stimolato l'accelerazione delle operazioni di prospezione e valutazione dei nuovi siti. Le società minerarie australiane stanno valutando strategie di investimento per sviluppare questi giacimenti in funzione della volatilità dei prezzi e delle condizioni di mercato globale. L'industria mineraria australiana rappresenta un settore cruciale dell'economia nazionale, con esportazioni che generano miliardi di dollari annualmente.I nuovi giacimenti potrebbero incrementare significativamente la produzione nazionale nei prossimi anni, creando opportunità occupazionali nelle regioni interessate dalle operazioni estrattive. Gli esperti di mercato prevedono che l'espansione dell'attività estrattiva australiana possa contribuire alla stabilizzazione dei prezzi dell'oro sui mercati internazionali. La crescente domanda asiatica per materie prime rimane uno dei fattori trainanti dell'economia australiana,spingendo gli investitori a riprendere gli studi di fattibilità su giacimenti precedentemente considerati non economicamente vantaggiosi. L'Australia continua a posizionarsi come uno dei principali fornitori

mondiali di risorse naturali, con il settore minerario che rappresenta una componente fondamentale della sua strategia economica di lungo periodo e delle relazioni commerciali internazionali.

Le principali società minerarie australiane stanno progressivamente adottando la valuta cinese per i finanziamenti e i regolamenti commerciali, supportando così gli sforzi di Pechino per internazionalizzare lo yuan e ridurre il predominio del dollaro statunitense. La Cina, sfruttando il suo potere come principale acquirente mondiale di minerale di ferro, ha spinto le società minerarie globali ad adottare la moneta cinese. BHP, la società mineraria più grande del pianeta, ha annunciato lo scorso mese l'utilizzo di un indice spot basato sullo yuan per valutare alcuni dei suoi prodotti di minerale di ferro, a seguito di un accordo concluso con il gruppo Risorse Minerali cinese. Il direttore

finanziario ha dichiarato che BHP rimane aperta all'emissione di obbligazioni in yuan in futuro. Rio Tinto ha firmato il suo primo contratto spot di minerale di ferro denominato in yuan già nel 2019. Un anno dopo, ha completato il primo regolamento completamente dematerializzato in yuan dell'industria con acciaierie Baoshan utilizzando la tecnologia blockchain. Lo scorso anno, la società mineraria Fortescue ha attirato l'attenzione quando ha preso in prestito 14 miliardi e 200 milioni yuan da due banche statali cinesi. Il prestito, tariffato a un tasso di interesse fisso del 3,8% annuo, rappresentava la prima linea di credito sindacata denominata in yuan mai concordata da una società australiana. Un esperto di finanza energetica ha evidenziato incentivi finanziari chiari per i giganti minerari globali nel prendere in prestito in yuan. Con il tasso di inflazione cinese oscillante tra 0 e 1% negli ultimi anni, mentre l'Australia registra inflazione al 3-5%, i tassi di interesse a lungo termine risultano sostanzialmente superiori in Australia, rendendo il prestito al 3,8% annuo particolarmente attraente.

0: 小孩在孤岛
1: 没船只摆渡，你生活在光亮里，你就觉得全世界都是光亮的。

0: 绝悲伤，只管去难过，去愤怒好了。忍不住眼泪，那就尽情地哭吧。
1: Un economista di rilievo cinese ha proposto l'aumento dei prelievi fiscali sui redditi e le proprietà dei gruppi ad alto reddito, sostenendo che tale misura allineerebbe gli incentivi governativi con la tutela dei diritti di proprietà e la riduzione delle disuguaglianze sociali complessivamente. Un ex vice capo del Centro Ricerche per lo Sviluppo del Consiglio di Stato ha sostenuto che il sistema fiscale cinese dovrebbe spostarsi dalla dipendenza dalle imposte indirette, applicate sulla circolazione di beni e servizi,verso tasse dirette imposte sulla ricchezza individuale. Ha affermato che una volta che la proprietà diventi una fonte fiscale stabile, i governi locali saranno maggiormente seri e sinceri nel proteggere la proprietà dei cittadini. L'economista ha precedentemente ricoperto il ruolo di membro del Comitato di Politica Monetaria della Banca Centrale dal 2018 al 2020.

22. Ha rivolto attenzione alle preoccupazioni riguardanti il rischio che aumentare le tasse su gruppi ad alto reddito potesse minare i diritti di proprietà o destabilizzare le aspettative degli investitori. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che la condotta governativa è strettamente correlata alle fonti di ricavo. Una situazione in cui lo Stato viene finanziato tramite tasse sulla ricchezza comporterebbe incentivi per assicurare la sicurezza di tali beni. I commenti sono stati formulati durante un forum a Pechino organizzato da una scuola di business internazionale. La Cina affronta pressioni fiscali significative poiché il crollo del settore immobiliare ha causato una caduta prolungata dei ricavi dalla vendita di terreni. Il calo della ricchezza nazionale nel periodo precedente ha determinato contrazione economica storica, rappresentando una sfida prioritaria per le finanze pubbliche locali.

Gli amministratori del complesso residenziale devastato da uno dei più gravi incendi urbani del paese hanno rivelato che miliardi di yuan saranno restituiti ai proprietari sfollati. Il sinistro del novembre scorso ha ucciso 168 persone e sfollato quasi 5.000 residenti. Durante riunioni organizzate tramite videoconferenza, è stato comunicato che 180 milioni di yuan sono stati versati ai soggetti coinvolti nel progetto di ristrutturazione del complesso, mentre i rimanenti 127 milioni verranno rimborsati ai proprietari sfollati. Una società di gestione nominata dal governo ha completato il trasferimento di 890.000 file digitali dal precedente gestore patrimoniale, inclusi i registri di pagamento dei proprietari che hanno versato ratei per il progetto di ristrutturazione da 336 milioni di yuan. Secondo quanto riportato, ogni proprietario ha versato in media tra i 150.000 e i 180.000 yuan dopo l'inizio dei lavori di ristrutturazione. Residenti hanno manifestato insoddisfazione per il processo, sottolineando che desideravano il resettlement nel sito originario e riunioni aperte dei proprietari. Il governo ha annunciato un piano per acquistare gli appartamenti nei 7 isolati distrutti dall'incendio per 6 miliardi e 800 milioni di yuan. L'amministratore ha riferito che gli investigatori hanno successivamente scoperto campioni di rete non idonei che non erano ignifughi. L'utilizzo di lastre di polistirolo per coprire le finestre aveva inoltre causato la rottura dei vetri, attirando le fiamme verso l'interno.

Una donna di 62 anni e un uomo di 63 sono stati condannati ai servizi civili per aver commesso atti sessualmente osceni sul molo pubblico di un'isola periferica lo scorso ottobre. La donna, impiegata nelle vendite, e l'uomo, marinaio, hanno confessato il reato di offesa al decoro pubblico avvenuto il pomeriggio del 29 ottobre. Il tribunale di circoscrizione ha accettato il parere di un funzionario di servizio sociale raccomandando una sentenza di 80 ore di lavoro civile non retribuito per entrambi gli imputati. La magistrata ha osservato che il funzionario aveva espresso commenti positivi riguardanti i condannati. Ha inoltre notato che sebbene l'imputato maschio avesse avuto precedenti contatti con la legge, la natura dei suoi reati precedenti differiva dall'offesa attuale. I due erano stati arrestati dopo che 4 video che mostravano gli atti sessuali al molo erano stati ampiamente diffusi mediante canali WhatsApp. Il tribunale ha sentito che gli atti si erano svolti mentre la donna era seduta su una panchina. La coppia successivamente ha dichiarato alla polizia di trovarsi in stato di ebbrezza al momento del reato.

La donna, che si è autoripresentata all'udienza, ha promesso di redimersi dopo la sentenza, riconoscendo il torto commesso e assicurando che non commetterebbe altri reati. Commettere atti che offendono il decoro pubblico rappresenta un reato di diritto consuetudinario passibile fino a 2 anni di reclusione nei tribunali di prima istanza, qualora rappresenti l'unica imputazione.

Le società tedesche operanti in Cina hanno manifestato crescente ottimismo sulle prospettive economiche della regione, sebbene la guerra in Iran e le tensioni commerciali continuino a incidere sulle operazioni. Un sondaggio della Camera di Commercio tedesca in Cina ha rivelato che il 37% degli intervistati si aspetta un miglioramento dell'economia cinese nei prossimi sei mesi, con un incremento di 22 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Solo il 17% anticipa un deterioramento, in netto contrasto con il 56% che condivideva tale visione nel 2025. Un esecutivo della Camera ha spiegato che un effetto base aveva parzialmente guidato i miglioramenti. Il sondaggio precedente era stato condotto pochi giorni dopo l'escalation delle tensioni commerciali. Le risultanze, basate su un'indagine tra il 15 e il 21 aprile su 216 società associate, hanno indicato miglioramento del sentimento commerciale generale.

Il 34% delle imprese ha riferito trend migliorati nel 2026, in aumento dal 19% di un anno prima. Il 42% prevede aumenti di fatturato entro la fine dell'anno, rispetto al 29% dello scorso anno, mentre la quota che prevede utili superiori è cresciuta di 11 punti percentuali al 29%. I piani di investimento si sono rafforzati, con il 61% che guarda all'espansione della propria impronta in Cina nei prossimi due anni, il livello più elevato dal 2023. Le tre quarti degli intervistati hanno dichiarato che il conflitto in Iran ha influenzato le operazioni, principalmente attraverso costi logistici e prezzi di fornitura superiori.

0: Un funzionario diplomatico cinese di alto livello ha accusato l'Europa di adottare un approccio superato e rivolto verso l'interno nei confronti della Cina, segnalando allo stesso tempo che Pechino rimane aperta ad affrontare le preoccupazioni di Bruxelles. Il direttore generale del Dipartimento degli Affari Europei del Ministero degli Esteri ha pronunciato un discorso fortemente critico durante un forum di alto livello organizzato dalla delegazione dell'Unione Europea in Cina a Pechino. Autorità ed esperti di entrambi i lati hanno condiviso preoccupazioni riguardanti le dipendenze economiche, le incertezze geopolitiche e i problemi di sicurezza, ma hanno largamente evitato discussioni pubbliche sulla visita in Cina del Presidente degli Stati Uniti. Il diplomatico ha utilizzato idiomi tradizionali cinesi e altre espressioni vivaci per criticare l'approccio europeo verso la Cina. Ha messo in guardia dal fatto che talune voci europee cercano di spingere i legami sino-europei lontano dal percorso della cooperazione a lungo termine verso la competizione generale o persino il confronto. Ha accusato alcuni europei di attribuire alla Cina la colpa dei problemi domestici, mentre altri stavano ripetendo l'errore di marcare un punto su una barca per trovare una spada perduta, un'espressione cinese che si riferisce all'applicazione rigida di esperienze obsolete a nuove realtà. Ha dichiarato che il protezionismo non può aumentare la competitività, coltivando solamente fiori da serra incapaci di resistere alle tempeste dell'economia globale. Ha aggiunto che il disaccoppiamento e i tentativi di costruire economie isolate da tutti i rischi trasformerebbero i paesi in rane sul fondo di un pozzo, un altro modo di dire che allude alla miopia e all'isolamento.
1: 不管怎么样，你都能接住。文一凡，嗯，不管怎么样，我都会接住你。

Il primo ministro giapponese sta spingendo per l'approvazione di una normativa atta a istituire la prima agenzia centralizzata di intelligence del paese dal secondo conflitto mondiale, motivato dalle preoccupazioni che l'assetto attuale sia frammentato per contrastare spionaggio, minacce informatiche e operazioni di grigia zona. Il piano, di recente approvato dall'Ufficio Investigativo Federale degli Stati Uniti, trasformerebbe l'ufficio ricerche e informazioni del gabinetto in un centro coordinato, attirando analisti, tecnici e operativi da tutto il governo e dal settore privato. Potrebbe diventare operativo già a luglio, in sospeso dell'approvazione finale da parte della Camera dei Consiglieri, e si prevede che inizi con approssimativamente 701 dipendenti, sebbene il governo anticipi che quel numero crescerà velocemente. Pochi giorni or sono, il capo dell'ufficio attuale si è recato a Washington per colloqui con il direttore dell'Ufficio Investigativo Federale, riportando dettagli sulla struttura pianificata e l'ambito dell'agenzia. Il direttore federale si è dichiarato entusiasta dei piani attraverso i social media, affermando

che il nuovo organismo incrementerà notevolmente il partenariato condiviso e faciliterà la centralizzazione dell'intelligence frammentata che era stata dispersa nei ministeri giapponesi. Ha inoltre segnalato l'intenzione di Washington di supportare Tokyo su misure di sicurezza informatica, controspionaggio, spionaggio e contraterrorismo. Un analista con sede a Taiwan ha rilevato che il coinvolgimento americano sarebbe prezioso sia per l'addestramento che per le migliori pratiche. Ha osservato che il primo ministro ha una visione esplicita di ciò che desidera conseguire da questa nuova iniziativa. L'istituzione dell'agenzia riflette chiaramente il livello di preoccupazione e minaccia che il Giappone percepisce di affrontare al presente, e data l'efficienza giapponese, prevede che l'agenzia sarà operativa in tempi rapidi.

La società cinese di progettazione di chip Lunsun Technology ha superato il traguardo di 1 milione di unità spedite del suo processore desktop di punta, rappresentando una pietra miliare negli sforzi di Pechino per costruire un'industria dei semiconduttori autosufficiente e muovere le unità centrali di elaborazione domestiche oltre l'usabilità di base verso una più ampia adozione commerciale. Il processore 3A6300, progettato per computer da tavolo, è stato costruito sulla serie di istruzioni Lung Arch Auto sviluppata da Lunsun, core di proprietà intellettuale proprietaria e una catena di fornitura produttiva domestica. L'azienda ha dichiarato che le prestazioni del chip sono ampiamente comparabili ai processori desktop di Intel rilasciati intorno al 2020. Lunsun, fondata nel 2001 come progetto di ricerca presso l'Accademia Cinese delle Scienze prima di essere scorporata nel 2010, è diventata la prima società focalizzata su CPU quotata sul mercato stellare di Shanghai nel 2022. Rimane una delle aziende più importanti della Cina negli sforzi per costruire un'alternativa interna a Intel e Advanced Micro Devices. Lo sviluppo arriva mentre Pechino continua a incanalare risorse nella riduzione della dipendenza della Cina dalla tecnologia dei semiconduttori straniera. L'annuncio evidenzia come la Cina sta tentando di colmare i divari in tutta la catena di fornitura dei semiconduttori, dai processori ai materiali a monte. Il 3A6300 è emerso come uno dei beneficiari dell'iniziativa di localizzazione cinese. Dal suo lancio nel novembre 2023, il chip è stato adottato in un programma di sostituzione informatica sostenuto dal governo denominato Xinchuang, includendo distribuzioni nei sistemi di educazione, tassazione e altri sistemi del settore pubblico. Contemporaneamente, Lunsun sta cercando di espandersi oltre l'approvvigionamento spinto da politiche pubbliche e competere nel mercato commerciale più ampio su prezzo e prestazioni.

0: L'unità cloud di ByteDance, Volcano Engine, che ha rilasciato uno strumento di agente cloud basato su OpenClaw denominato ArcClaw, sta scommettendo che la prossima fase dell'intelligenza artificiale dipenderà da token più economici, efficienza inferenziale superiore e finestre di contesto più estese. Il capo progettista di ArcClaw ha dichiarato che il consumo di token correlati agli agenti rappresenta ancora una percentuale a singola cifra dell'utilizzo totale dei token, ma sta crescendo. Ha parlato a margine del primo evento sulla Cina continentale di OpenClaw dalla ripresa virale del quadro di agente open source all'inizio dell'anno, scatenando un'ondata di entusiasmo tra gli sviluppatori cinesi. Sebbene una parte dell'eccitazione iniziale attorno a OpenClaw si sia attenuata, l'evento di Shanghai era affollato di approssimativamente 1300 partecipanti. I frequentatori indossavano accessori a tema artiglio e si riunivano intorno a dimostrazioni e discorsi principali. Volcano Engine ha iniziato a sviluppare prodotti rilevanti agli agenti lo scorso anno e ha raggiunto OpenClaw poco dopo che il progetto ha acquisito molta attenzione durante il periodo del Capodanno lunare. Nel marzo, ha lanciato ArcClaw, una versione cloud di OpenClaw che il progettista ha paragonato a trasformare un database open source ampiamente utilizzato in un servizio. In aprile, i due lati hanno co-lanciato il sito Mirror cinese per il mercato delle competenze di OpenClaw. La domanda di token è già in aumento a causa dell'adozione rapida e dei progressi nei modelli multimodali. A partire da marzo, l'utilizzo medio giornaliero di token dei modelli di grandi linguaggi di ByteDance ha superato 120 trilioni, raddoppiando in tre mesi e aumentando più di 1000 volte dal lancio di maggio 2023.
1: Oggi, voglio 代表不对你们的爱。

I fondi globali hanno nuovamente afflusso nei mercati emergenti durante aprile con un ingresso di 58 miliardi e 300 milioni di dollari. Una tendenza che dovrebbe proseguire nei prossimi mesi con il recupero dal precedente panico geopolitico. L'entusiasmo rinnovato per l'intelligenza artificiale ha iniziato a richiamare alcuni fondi globali verso i titoli statunitensi. Ma gli analisti hanno suggerito che i mercati della Cina continentale e Hong Kong potrebbero altresì beneficiare dall'incontro di questa settimana tra il presidente cinese e il presidente americano. Secondo un rapporto dell'Istituto di Finanza Internazionale, la crescita del portafoglio non residente di aprile nei paesi emergenti, che vanno dalla Cina al Brasile, ha rimbalzato bruscamente, invertendo gli esodi di 66 miliardi e 42 miliardi di dollari nei mesi precedenti. Lo spostamento ha indicato che gli investitori erano disposti a reimpegnarsi rapidamente una volta che il panico geopolitico iniziale si fosse attenuato e le finestre del mercato

mercato primario si riaprissero. Un economista senior dell'istituto ha affermato in una nota che con l'attenuazione dei conflitti del Medio Oriente, i mercati globali probabilmente si riprenderanno ulteriormente. I mercati emergenti potranno persino sostenere il loro slancio ascendente. Un stratega ha osservato che nel passato 30 giorni, i titoli negoziati sulla Cina continentale e Hong Kong erano rimasti indietro rispetto a quelli dei mercati sviluppati degli Stati Uniti fino alla Corea del Sud, poiché gli investitori globali erano nuovamente attratti dall'entusiasmo rinnovato nei progressi dell'intelligenza artificiale.

Il mercato immobiliare residenziale cinese continua ad attirare investimenti significativi da società immobiliari internazionali e fondi di investimento globali, con progetti in sviluppo in diverse città di primo e secondo livello. Le opportunità di mercato rimangono solide nonostante la volatilità economica recente, con gli investitori che valutano positivamente i fondamentali a lungo termine del settore. La crescita dell'urbanizzazione e l'aumento dei redditi medi della popolazione mantengono la domanda di proprietà residenziali a livelli elevati. Gli sviluppatori immobiliari cinesi stanno espandendo significativamente i loro portafogli di progetti, riposizionandosi nel mercato dopo i periodi di contrazione precedenti. La diversificazione geografica delle iniziative immobiliari riduce l'esposizione ai rischi localizzati e consente ai promotori di catturare opportunità di crescita in regioni diverse. I fondi pensionistici e gli investitori istituzionali stanno sempre più allocando capitale verso il settore immobiliare residenziale cinese come parte delle strategie di diversificazione internazionali. La stabilità normativa e le politiche di supporto governativo continuano a incoraggiare i capitali esteri verso il mercato interno. La qualità della costruzione e gli standard ambientali nei nuovi progetti continuano a migliorare, attraendo una clientela sempre più sofisticata e consapevole. La crescita demografica e l'invecchiamento della popolazione generano nuove esigenze abitative specializzate, come strutture per anziani e comunità di pensionati. Il mercato immobiliare rimane un elemento chiave dell'economia cinese, con implicazioni significative per i livelli di occupazione nel settore costruttivo e correlati.

L'azienda farmaceutica cinese più grande per capitalizzazione di mercato ha concluso un accordo di collaborazione e concessione di licenza globale con il gigante farmaceutico americano Bristol Myers Squibb del valore di fino a 15 miliardi e 200 milioni di dollari. Le azioni di Engrui negoziate a Hong Kong sono salite del 5,3% a $69.55, mentre il titolo di Shenzhen è cresciuto del 4,84% a 56,11 yuan. L'accordo aggiunge credibilità alla reputazione crescente della Cina per lo sviluppo innovativo di farmaci. Tuttavia, gli operatori del settore hanno ritenuto che il paese dovesse ancora percorrere una strada considerevole prima di acquisire una voce genuina nell'industria farmaceutica mondiale. La collaborazione copre quattro programmi

oncologici e ematologici originari da Andrewi, 4 beni immunologici di Bristol Myers Squibb, e altri 5 programmi innovativi da sviluppare congiuntamente utilizzando le piattaforme di scoperta di Andrewi. Tutti i 13 programmi si trovano in fase preclinica. Bristol Myers Squibb ha consentito a versare a Andrewi fino a 950 milioni di dollari in controprestazioni a breve termine, incluso un pagamento iniziale di 600 milioni di dollari. Il valore totale dell'accordo potrebbe raggiungere circa 15 miliardi e 200 milioni di dollari qualora tutti i traguardi di sviluppo, normativa e commerciali fossero raggiunti e le opzioni su progetti di coscoperta venissero esercitate. Andrewi avrà diritto anche a royalty stratificate sulle vendite dei prodotti in collaborazione al di fuori della Cina continentale, Hong Kong e Macau.

0: 西头心者心，我心里深陷滴滴答滴答答的声音，我刷手星星木星水星火星土星者心，我心里深陷滴滴答滴答答的声音。
1: Le azioni di Kuaishou Technology sono salite fino al 10% ieri mattina dopo le notizie che la piattaforma cinese di video brevi stava raccogliendo nuovi finanziamenti per la sua unità Kling AI con una valutazione di 20 miliardi di dollari. Kuaishou, spesso vista come rivale di ByteDance Douyin in Cina, progetta di scorporare il suo servizio di generazione video. Secondo quanto riportato da un'agenzia di informazione tecnologica cinese lunedì, citando fonti. L'azienda sta negoziando con potenziali investitori, inclusa Tencent Holdings, per raccogliere 2 miliardi di dollari. Kling attualmente dispone di un tasso di ricavi annualizzato di 500 milioni di dollari, circa il doppio del livello precedente al capodanno lunare. Un sito web di tecnologia separato ha riferito lunedì che Kuaishou stava pianificando un'offerta pubblica iniziale per Kling nel 2026, citando anche fonti. In risposta ai rapporti di finanziamento e quotazione, Kuaishou ha dichiarato ieri che stava valutando una proposta di ristrutturazione di Kling che potrebbe comportare finanziamenti esterni. Tuttavia, la proposta rimane ancora nella fase preliminare. Le azioni di Kuaishou hanno abbandonato alcuni guadagni iniziali e sono salite di quasi il 2% per chiudere a $52.60. La monetizzazione dell'intelligenza artificiale Kling ha accelerato mentre il tasso di ricavi annualizzato ha raggiunto $300 milioni a gennaio, e l'azienda si aspetta che i ricavi del servizio raddoppino più che nel 2026.

I vettori aerei europei stanno aggiungendo voli verso la Cina nonostante il costoso divieto di utilizzare lo spazio aereo russo, mentre cercano di catturare la crescente domanda turistica e competere con i vettori cinesi. La frequenza dei voli diretti Cina-Europa aumenterà da 3.011 questo mese a un massimo mensile di 4.151 in agosto al culmine dell'estate. Nello stesso periodo dello scorso anno si è osservata una frequenza di volo simile a maggio, ma un aumento a soltanto 3.393 voli entro agosto. Sebbene i dati riflettano un'attività maggiore dei vettori cinesi, includono centinaia di voli programmati dai vettori europei. A differenza dei loro colleghi cinesi, i vettori europei sono vietati dal sorvolare la Russia durante il percorso verso la Cina e sono costretti a prendere percorsi alternativi che allungano i tempi di volo e consumano più carburante, il cui prezzo ha raggiunto livelli elevati durante il conflitto mediorientale di quest'anno. A causa dei percorsi obbligati attorno alla Russia, gli spostamenti richiedono aggiuntive 2 o 3 ore, aumentando i costi di almeno $10.000 per ora. Nel frattempo, le rotte normalmente popolari Europa-Sud-Est asiatico risultano più difficili da volare quest'anno a causa del pericolo di passare sullo spazio aereo iraniano. Intanto, la Cina ha allentato le norme di ingresso con visto per i viaggiatori europei dalla 2023. Un analista civile aeronautico indipendente ha osservato che la domanda proviene dall'ondata di visite dalla Cina all'Europa. Data la riduzione dei voli verso il sud-est asiatico, i visitatori europei stanno considerando la Cina come una destinazione desiderabile da visitare quest'estate. Thank you.

1-2-0-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-

0: Un'azienda cinese di robotica ieri ha presentato un robot, Mecha, con equipaggio capace di passare da una camminata bipede a una modalità quadrupede. Il dispositivo GD01, che assomiglia a un autobot da un film Transformers, è una macchina realizzata in lega ad alta resistenza progettata per il trasporto civile. Pesa 500 kg con una persona a bordo, approssimativamente il peso di un pianoforte a coda, e ha un prezzo iniziale di 3,9 milioni di yuan. Un video dimostrativo mostra il GD01 che trasporta una persona e cammina come un robot umanoide e abbatte un muro di mattoni con la mano. La macchina successivamente riconfigura il suo chassis, spostandosi in una camminata quadrupede. L'azienda ha descritto il robot come il primo mecha trasformabile prodotto in massa al mondo. Il GD01 espande il portafoglio della società con sede a Hangzhou in un momento in cui i produttori cinesi stanno significativamente superando i loro rivali americani, supportati da costi di produzione inferiori e velocità di scalabilità produttiva più rapide. Le società cinesi hanno rappresentato quasi il 90% delle vendite globali di umanoidi nel 2025. L'azienda ha spedito più di 5.500 robot umanoidi lo scorso anno. In confronto, le aziende americane come Tesla, Figure AI e Agility Robotics hanno ciascuna spedito circa 150 robot umanoidi durante il periodo. I robot umanoidi cinesi risultano significativamente più economici di molti rivali occidentali. L'unità umanoide entry level della società è prezzata a circa $6.000. La società sta vendendo i suoi robot umanoidi internazionalmente attraverso una piattaforma di e-commerce globale.
1: 我听了你的生命，hey bro，干嘛把自己的前途拿去挥霍？难道都没有人想要跟你劝说？OK， 知道了，先走。结果我听了你的生命，hey bro，干嘛把自己的前途拿去挥霍？难道这是你自己想要的结果？你会后悔，会有尝不到的甜头。嗯。

La piattaforma di retailing americana ha lanciato un allarme sulle conseguenze di un possibile tetto ai permessi per i servizi di trasporto condiviso nella regione amministrativa speciale cinese. Secondo quanto comunicato da Uber al legislatore locale, l'imposizione di un limite massimo di 15.000 licenze comporterebbe un incremento delle tariffe fino al 70% e renderebbe impossibile completare il 40% delle prenotazioni durante le ore di punta. La società ha sottolineato che una simile restrizione ridurrebbe la sua forza lavoro attiva di circa 30.000 conducenti fino a metà dell'attuale consistenza numerica. Uber ha fatto presente che il vincolo proposto dalle autorità non tiene conto della crescente domanda di servizi di trasporto condiviso, creando un significativo vuoto nel servizio. Durante un'audizione presso il Consiglio legislativo, la segretaria ai trasporti ha dichiarato che il governo non ha preferenze specifiche riguardo al limite, ma adotterà un tetto considerando le rivendicazioni dei tassisti e l'impatto sul settore tradizionale. I dati governativi del periodo novembre 2024-gennaio 2025 indicano che i taxi controllano il 78% del mercato punto a punto, mentre i servizi di retailing gestiscono il 22% dei 880.000 passeggeri giornalieri. Un parlamentare ha rilevato che sebbene il rapporto tra capacità di taxi e veicoli di retailing sia circa 8 a 2, esiste una discrepanza significativa nell'utilizzo dei veicoli. Un'auto di retailing opera mediamente 4 o 5 ore quotidiane, mentre un taxi rimane in servizio 20 ore. Sulla base di questi dati, sarebbe necessario un numero di 15.000 licenze solo per mantenere i livelli attuali di servizio. Un esperto di trasporto intelligente ha proposto un tetto più elevato di 20.500 autorizzazioni per far fronte alla domanda di 190.000 viaggi di retailing quotidiani. L'industria dei taxi sostiene invece che 10.000 licenze comporterebbero danni significativi ai redditi dei conducenti.

L'autorità cinese per la regolamentazione del mercato ha approvato l'acquisizione della piattaforma audio Ximalaya da parte di Tencent Holdings, imponendo tuttavia 5 condizioni significative per mitigare gli effetti negativi dell'operazione. Tencent ha annunciato il progetto d'acquisizione lo scorso anno tramite la controllata Tencent Music Entertainment Group, offrendo 2 miliardi e 400 milioni di dollari per trasformare Ximalaya in una sussidiaria completamente controllata. L'approvazione rappresenta un'espansione del portafoglio musicale e audio di Tencent, consolidando la sua posizione nel competitivo ecosistema dei contenuti digitali cinesi. Le condizioni imposte dal regolatore vietano aumenti nei canoni di servizio e richiedono il mantenimento della proporzione attuale di contenuti gratuiti. È inoltre proibito sottoscrivere accordi esclusivi sui diritti d'autore oppure offrire servizi audio e musicali in bundle per i costruttori di automobili. Le parti devono astenersi dal limitare i creatori di contenuti nell'adesione a piattaforme rivali. Ximalaya gestisce l'applicazione audio più popolare della Cina specializzata in audiolibri lunghi e podcast, controllando oltre il 45% del mercato nazionale delle app audio nel 2025. Più del 70% degli utenti di app audio cinesi ha versato denaro per contenuti. Tencent Music detiene attualmente la quota di ricavi più elevata nel mercato della musica digitale a pagamento cinese. L'acquisizione rappresenta una nuova fonte di guadagni, con Tencent Music che ha riportato ricavi di 7 miliardi e 900 milioni yuan nel primo trimestre 2026, in aumento del 7,3% rispetto all'anno precedente. I ricavi dai servizi legati alla musica, incluse le iscrizioni, hanno registrato un incremento del 12% su base annua. Il gruppo continua a concentrarsi sul rafforzamento della resilienza della piattaforma in un panorama sempre più competitivo.

La Cina ha inviato embrioni artificiali alla stazione spaziale Tiangong per condurre esperimenti sulla possibilità di riproduzione umana in assenza di gravità. L'esperimento è stato riferito dall'emittente statale cinese. Il responsabile del progetto ha indicato che l'obiettivo principale consiste nello studio dell'impatto della gravità e della sua assenza sullo sviluppo iniziale, in preparazione alla futura colonizzazione umana dello spazio. Una volta compreso come la forza gravitazionale influenzi gli embrioni, gli scienziati potranno sviluppare interventi per controllarne l'effetto. Il ricercatore è professore e investigatore presso il Laboratorio di Ricerca di Stato su Cellule Staminali e Biologia Riproduttiva dell'Istituto di Zoologia dell'Accademia Cinese delle Scienze. Ha affermato che il team mira a rispondere alla domanda fondamentale se gli esseri umani possano sopravvivere e riprodursi nello spazio. Gli embrioni artificiali utilizzati nell'esperimento sono stati costruiti a partire da cellule staminali con strutture simili agli embrioni umani reali. Sono stati inviati alla stazione Tiangong a bordo dell'astronave cargo senza pilota Tianu-10. Sebbene non abbiano la capacità di svilupparsi oltre lo stadio embrionale, le strutture cresciute in laboratorio consentono agli scienziati di studiare la biologia dello sviluppo umano iniziale. Il periodo di sviluppo che sarà studiato sulla stazione Tiangong corrisponde approssimativamente ai giorni da 14 a 21 dopo la fecondazione, un momento cruciale durante il quale si formano tutti gli organi umani. Nel 2023, scienziati giapponesi avevano inviato embrioni di topo congelati a due cellule sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti avevano scongelato gli embrioni e li avevano coltivati per 4 giorni in microgravità, dimostrando che la gravità non aveva effetti significativi sulla formazione del blastocisti.

911，我也好想要 party。嗯，带我走。

Un impianto manifatturiero automatizzato in Cina ha più che raddoppiato l'efficienza nella produzione di componenti per caccia stealth di ultima generazione, grazie a veicoli autonomi e macchinari guidati da intelligenza artificiale che operano quasi 24 ore al giorno. Il processo precedente richiedeva personale per monitorare le operazioni continentali 24 ore su 24, ma lo stabilimento può ora produrre lo scheletro di un aeromobile quasi al buio. Le fabbriche scure sono strutture progettate per operare con minimo o nessun intervento umano, eliminando la necessità di illuminazione e riducendo i consumi energetici e i costi operativi. La fabbrica produce componenti per i caccia di quinta generazione più avanzati della Cina, incluso il Ilunga 20 o Drago potente, considerato la risposta cinese al Raptor 22 americano. Il Ilunga 20, progettato dalla corporazione aeronautica di Chengdu, una sussidiaria del gruppo statale Corporazione Industria Aeronautica Cinese, è stato dichiarato pronto al combattimento nel 2018 e la produzione di massa ha avuto inizio due anni dopo. Il caccia contiene migliaia di componenti unici. Il capo del centro di produzione digitale dello stabilimento di Chengdu ha spiegato che la struttura richiedeva due o tre dipendenti che lavoravano a turni nella fabbrica per mantenere la macchina in funzione continuativamente. Ora veicoli automatizzati trasportano materiali mentre le macchine intagliano i componenti. L'impianto è inoltre dotato di sistemi di scansione intelligenti e robot che ispezionano i prodotti generando rapidamente relazioni. Il nuovo sistema ha aumentato l'efficienza produttiva di oltre il 150%, permettendo alla macchina di funzionare alla velocità massima per più di 21 ore quotidiane.

Una scoperta significativa di nuovi giacimenti auriferi nel continente australiano ha riacceso l'interesse dell'industria estrattiva, promettendo nuove opportunità economiche per le società minerarie globali. La ricerca geologica ha identificato consistenze minerali rilevanti nelle regioni settentrionali del paese, attirando l'attenzione di operatori internazionali specializzati nell'estrazione di metalli preziosi. L'incremento della domanda di oro nei mercati asiatici, in particolare in Cina, ha stimolato l'accelerazione delle operazioni di prospezione e valutazione dei nuovi siti. Le società minerarie australiane stanno valutando strategie di investimento per sviluppare questi giacimenti in funzione della volatilità dei prezzi e delle condizioni di mercato globale. L'industria mineraria australiana rappresenta un settore cruciale dell'economia nazionale, con esportazioni che generano miliardi di dollari annualmente. I nuovi giacimenti potrebbero incrementare significativamente la produzione nazionale nei prossimi anni, creando opportunità occupazionali nelle regioni interessate dalle operazioni estrattive. Gli esperti di mercato prevedono che l'espansione dell'attività estrattiva australiana possa contribuire alla stabilizzazione dei prezzi dell'oro sui mercati internazionali. La crescente domanda asiatica per materie prime rimane uno dei fattori trainanti dell'economia australiana, spingendo gli investitori a riprendere gli studi di fattibilità su giacimenti precedentemente considerati non economicamente vantaggiosi. L'Australia continua a posizionarsi come uno dei principali fornitori mondiali di risorse naturali, con il settore minerario che rappresenta una componente fondamentale della sua strategia economica di lungo periodo e delle relazioni commerciali internazionali.

Le principali società minerarie australiane stanno progressivamente adottando la valuta cinese per i finanziamenti e i regolamenti commerciali, supportando così gli sforzi di Pechino per internazionalizzare lo yuan e ridurre il predominio del dollaro statunitense. La Cina, sfruttando il suo potere come principale acquirente mondiale di minerale di ferro, ha spinto le società minerarie globali ad adottare la moneta cinese. BHP, la società mineraria più grande del pianeta, ha annunciato lo scorso mese l'utilizzo di un indice spot basato sullo yuan per valutare alcuni dei suoi prodotti di minerale di ferro, a seguito di un accordo concluso con il gruppo Risorse Minerali cinese. Il direttore finanziario ha dichiarato che BHP rimane aperta all'emissione di obbligazioni in yuan in futuro. Rio Tinto ha firmato il suo primo contratto spot di minerale di ferro denominato in yuan già nel 2019. Un anno dopo, ha completato il primo regolamento completamente dematerializzato in yuan dell'industria con Acciaierie Baoshan utilizzando la tecnologia blockchain. Lo scorso anno, la società mineraria Fortescue ha attirato l'attenzione quando ha preso in prestito 14 miliardi e 200 milioni yuan da due banche statali cinesi. Il prestito, tariffato a un tasso di interesse fisso del 3,8% annuo, rappresentava la prima linea di credito sindacata denominata in yuan mai concordata da una società australiana. Un esperto di finanza energetica ha evidenziato incentivi finanziari chiari per i giganti minerari globali nel prendere in prestito in yuan. Con il tasso di inflazione cinese oscillante tra 0 e 1% negli ultimi anni, mentre l'Australia registra inflazione al 3,5%, i tassi di interesse a lungo termine risultano sostanzialmente superiori in Australia, rendendo il prestito al 3,8% annuo particolarmente attraente.

Un economista di rilievo cinese ha proposto l'aumento dei prelievi fiscali sui redditi e le proprietà dei gruppi ad alto reddito, sostenendo che tale misura allineerebbe gli incentivi governativi con la tutela dei diritti di proprietà e la riduzione delle disuguaglianze sociali complessivamente. Un ex vice capo del Centro Ricerche per lo Sviluppo del Consiglio di Stato ha sostenuto che il sistema fiscale cinese dovrebbe spostarsi dalla dipendenza dalle imposte indirette, applicate sulla circolazione di beni e servizi, verso tasse dirette imposte sulla ricchezza individuale. Ha affermato che una volta che la proprietà diventi una fonte fiscale stabile, i governi locali saranno maggiormente seri e sinceri nel proteggere la proprietà dei cittadini. L'economista ha precedentemente ricoperto il ruolo di membro del Comitato di Politica Monetaria della Banca Centrale dal 2018 al 2022. Ha rivolto attenzione alle preoccupazioni riguardanti il rischio che aumentare le tasse su gruppi ad alto reddito potesse minare i diritti di proprietà o destabilizzare le aspettative degli investitori. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che la condotta governativa è strettamente correlata alle fonti di ricavo. Una situazione in cui lo Stato viene finanziato tramite tasse sulla ricchezza comporterebbe incentivi per assicurare la sicurezza di tali beni. I commenti sono stati formulati durante un forum a Pechino organizzato da una scuola di business internazionale. La Cina affronta pressioni fiscali significative poiché il crollo del settore immobiliare ha causato una caduta prolungata dei ricavi dalla vendita di terreni. Il calo della ricchezza nazionale nel periodo precedente ha determinato contrazione economica storica, rappresentando una sfida prioritaria per le finanze pubbliche locali.

Gli amministratori del complesso residenziale devastato da uno dei più gravi incendi urbani del paese hanno rivelato che miliardi di yuan saranno restituiti ai proprietari sfollati. Il sinistro del novembre scorso ha ucciso 168 persone e sfollato quasi 5.000 residenti. Durante riunioni organizzate tramite videoconferenza, è stato comunicato che 180 milioni di yuan sono stati

stati versati ai soggetti coinvolti nel progetto di ristrutturazione del complesso, mentre i rimanenti 127 milioni verranno rimborsati ai proprietari sfollati. Una società di gestione nominata dal governo ha completato il trasferimento di 890.000 file digitali dal precedente gestore patrimoniale, inclusi i registri di pagamento dei proprietari che hanno versato ratei per il progetto di ristrutturazione da 336 milioni di yuan. Secondo quanto riportato, ogni proprietario ha versato in media tra i 150.000 e i 180.000 yuan dopo l'inizio dei lavori di ristrutturazione. Residenti hanno manifestato insoddisfazione per il processo, sottolineando che desideravano il resettlement nel sito originario e riunioni aperte dei proprietari. Il governo ha annunciato un piano per acquistare gli appartamenti nei 7 isolati distrutti dall'incendio per 6 miliardi e 800 milioni di yuan. L'amministratore ha riferito che gli investigatori hanno successivamente scoperto campioni di rete non idonei che non erano ignifughi. L'utilizzo di lastre di polistirolo per coprire le finestre aveva inoltre causato la rottura dei vetri, attirando le fiamme verso l'interno.

很想你，我是谁我应该感到熟悉，这颗寂寞的飞行的频率收不到讯息，窗外的灯火。

Una donna di 62 anni e un uomo di 63 sono stati condannati ai servizi civili per aver commesso atti sessualmente osceni sul molo pubblico di un'isola periferica lo scorso ottobre. La donna, impiegata nelle vendite, e l'uomo, marinaio, hanno confessato il reato di offesa al decoro pubblico avvenuto il pomeriggio del 29 ottobre. Il tribunale di circoscrizione ha accettato il parere di un funzionario di servizio sociale raccomandando una sentenza di 80 ore di lavoro civile non retribuito per entrambi gli imputati. La magistrata ha osservato che il funzionario aveva espresso commenti positivi riguardanti i condannati. Ha inoltre notato che sebbene l'imputato maschio avesse avuto precedenti contatti con la legge, la natura dei suoi reati precedenti differiva dall'offesa attuale. I due erano stati arrestati dopo che 4 video che mostravano gli atti sessuali al molo erano stati ampiamente diffusi mediante canali WhatsApp. Il tribunale ha sentito che gli atti si erano svolti mentre la donna era seduta su una panchina. La coppia successivamente ha dichiarato alla polizia di trovarsi in stato di ebbrezza al momento del reato. La donna, che si è autoripresentata all'udienza, ha promesso di redimersi dopo la sentenza, riconoscendo il torto commesso e assicurando che non commetterebbe altri reati. Commettere atti che offendono il decoro pubblico rappresenta un reato di diritto consuetudinario passibile fino a 2 anni di reclusione nei tribunali di prima istanza, qualora rappresenti l'unica imputazione.

Le società tedesche operanti in Cina hanno manifestato crescente ottimismo sulle prospettive economiche della regione, sebbene la guerra in Iran e le tensioni commerciali continuino a incidere sulle operazioni. Un sondaggio della Camera di Commercio tedesca in Cina ha rivelato che il 37% degli intervistati si aspetta un miglioramento dell'economia cinese nei prossimi 6 mesi, con un incremento di 22 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Solo il 17% anticipa un deterioramento, in netto contrasto con il 56% che condivideva tale visione nel 2025. Un esecutivo della Camera ha spiegato che un effetto base aveva parzialmente guidato i miglioramenti. Il sondaggio precedente era stato condotto pochi giorni dopo l'escalation delle tensioni commerciali. Le risultanze, basate su un'indagine tra il 15 e il 21 aprile su 216 società associate, hanno indicato miglioramento del sentimento commerciale generale. Il 34% delle imprese ha riferito trend migliorati nel 2026, in aumento dal 19% di un anno prima. Il 42% prevede aumenti di fatturato entro la fine dell'anno, rispetto al 29% dello scorso anno, mentre la quota che prevede utili superiori è cresciuta di 11 punti percentuali al 29%. I piani di investimento si sono rafforzati, con il 61% che guarda all'espansione della propria impronta in Cina nei prossimi 2 anni, il livello più elevato dal 2023. Le 3/4 degli intervistati hanno dichiarato che il conflitto in Iran ha influenzato le operazioni,

0: principalmente attraverso costi logistici e prezzi di fornitura superiori.
1: Come on.

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

0: 下班啦，别给我跳啊，来啊。
1: Un funzionario diplomatico cinese di alto livello ha accusato l'Europa di adottare un approccio superato e rivolto verso l'interno nei

confronti della Cina, segnalando allo stesso tempo che Pechino rimane aperta ad affrontare le preoccupazioni di Bruxelles. Il direttore generale del Dipartimento degli Affari Europei del Ministero degli Esteri ha pronunciato un discorso fortemente critico durante un forum di alto livello organizzato dalla delegazione dell'Unione Europea in Cina a Pechino. Autorità ed esperti di entrambi i lati hanno condiviso preoccupazioni riguardanti le dipendenze economiche, le incertezze geopolitiche e i problemi di sicurezza, ma hanno largamente evitato discussioni pubbliche sulla visita in Cina del Presidente degli Stati Uniti. Il diplomatico ha utilizzato idiomi tradizionali cinesi e altre espressioni vivaci per criticare l'approccio europeo verso la Cina. Ha messo in guardia dal fatto che talune voci europee cercano di spingere i legami sino-europei lontano dal percorso della cooperazione a lungo termine verso la competizione generale o persino il confronto. Ha accusato alcuni europei di attribuire alla Cina la colpa dei problemi domestici, mentre altri stavano ripetendo l'errore di marcare un punto su una barca per trovare una spada perduta, un'espressione cinese che si riferisce all'applicazione rigida di esperienze obsolete a nuove realtà. Ha dichiarato che il protezionismo non può aumentare la competitività, coltivando solamente fiori da serra incapaci di resistere alle tempeste dell'economia globale. Ha aggiunto che il disaccoppiamento e i tentativi di costruire economie isolate da tutti i rischi trasformerebbero i paesi in rane sul fondo di un pozzo. Un altro modo di dire che allude alla miopia e all'isolamento.

Il primo ministro giapponese sta spingendo per l'approvazione di una normativa atta a istituire la prima agenzia centralizzata di intelligence del paese dal secondo conflitto mondiale, motivato dalle preoccupazioni che l'assetto attuale sia frammentato per contrastare spionaggio, minacce informatiche e operazioni di grigia zona. Il piano, di recente approvato dall'Ufficio Investigativo Federale degli Stati Uniti, trasformerebbe l'Ufficio Ricerche e Informazioni del Gabinetto in un centro coordinato, attirando analisti, tecnici e operativi da tutto il governo e dal settore privato. Potrebbe diventare operativo già a luglio, in sospeso dell'approvazione finale da parte della Camera dei Consiglieri, e si prevede che inizi con approssimativamente 701 dipendenti, sebbene il governo anticipi che quel numero crescerà velocemente. Pochi giorni or sono, il capo dell'ufficio attuale si è recato a Washington per colloqui con il direttore dell'Ufficio Investigativo Federale, riportando dettagli sulla struttura pianificata e l'ambito dell'agenzia. Il direttore federale si è dichiarato entusiasta dei piani attraverso i social media, affermando che il nuovo organismo incrementerà notevolmente il partenariato condiviso e faciliterà la centralizzazione dell'intelligence frammentata che era stata dispersa nei ministeri giapponesi. Ha inoltre segnalato l'intenzione di Washington di supportare Tokyo su misure di sicurezza informatica, contro spionaggio, spionaggio e contraterrorismo. Un analista con sede a Taiwan ha rilevato che il coinvolgimento americano sarebbe prezioso sia per l'addestramento che per le migliori pratiche. Ha osservato che il primo ministro ha una visione esplicita di ciò che desidera conseguire da questa nuova iniziativa. L'istituzione dell'agenzia riflette chiaramente il livello di preoccupazione e minaccia che il Giappone percepisce di affrontare al presente, e data l'efficienza giapponese, prevede che l'agenzia sarà operativa in tempi rapidi.

La società cinese di progettazione di chip Lunsun Technology ha superato il traguardo di 1 milione di unità spedite del suo processore desktop di punta, rappresentando una pietra miliare negli sforzi di Pechino per costruire un'industria dei semiconduttori autosufficiente e muovere le unità centrali di elaborazione domestiche oltre l'usabilità di base verso una più ampia adozione commerciale. Il processore 3A6000

di proprietà intellettuale proprietari e una catena di fornitura produttiva domestica. L'azienda ha dichiarato che le prestazioni del chip sono ampiamente comparabili ai processori desktop di Intel rilasciati intorno al 2020. Lungson, fondata nel 2001 come progetto di ricerca presso l'Accademia Cinese delle Scienze prima di essere scorporata nel 2010, è diventata la prima società focalizzata su CPU quotata sul mercato stellare di Shanghai nel 2022. Rimane una delle aziende più importanti della Cina negli sforzi per costruire un'alternativa interna a Intel e Advanced Micro Devices. Lo sviluppo arriva mentre Pechino continua a incanalare risorse nella riduzione della dipendenza della Cina dalla tecnologia dei semiconduttori straniera. L'annuncio evidenzia come la Cina sta tentando di colmare i divari in tutta la catena di fornitura dei semiconduttori, dai processori ai materiali a monte. Il 3A6300 è emerso come uno dei beneficiari dell'iniziativa di localizzazione cinese. Dal suo lancio nel novembre 2023, il chip è stato adottato in un programma di sostituzione informatica sostenuto dal governo denominato Xinchuang, includendo distribuzioni nei sistemi di educazione, tassazione e altri sistemi del settore pubblico. Contemporaneamente, Lungson sta cercando di espandersi oltre l'approvvigionamento spinto da politiche pubbliche e competere nel mercato commerciale più ampio su prezzo e prestazioni.

L'unità cloud di ByteDance, Volcano Engine, che ha rilasciato uno strumento di agente cloud basato su OpenClaw denominato ArcClaw, sta scommettendo che la prossima fase dell'intelligenza artificiale dipenderà da token più economici, efficienza inferenziale superiore e finestre di contesto più estese. Il capo progettista di ArcClaw ha dichiarato che il consumo di token correlati agli agenti rappresenta ancora una percentuale a singola cifra dell'utilizzo totale dei token, ma sta crescendo. Ha parlato a margine del primo evento sulla Cina continentale di OpenClaw dalla ripresa virale del quadro di agente open source all'inizio dell'anno, scatenando un'ondata di entusiasmo tra gli sviluppatori cinesi. Sebbene una parte dell'eccitazione iniziale attorno a OpenClaw si sia attenuata, l'evento di Shanghai era affollato di approssimativamente 1300 partecipanti. I frequentatori indossavano accessori a tema artiglio e si riunivano intorno a dimostrazioni e discorsi principali. Volcano Engine ha iniziato a sviluppare prodotti rilevanti agli agenti lo scorso anno e ha raggiunto OpenClaw poco dopo che il progetto ha acquisito molta attenzione durante il periodo del Capodanno lunare. Nel marzo, ha lanciato ArcClaw, una versione cloud di OpenClaw che il progettista ha paragonato a trasformare un database open source ampiamente utilizzato in un servizio. In aprile, i due lati hanno co-lanciato il sito Mirror cinese per il mercato delle competenze di OpenClaw. La domanda di token è già in aumento a causa dell'adozione rapida e dei progressi nei modelli multimodali. A partire da marzo, l'utilizzo medio giornaliero di token dei modelli di grandi linguaggi di ByteDance ha superato 120 trilioni, raddoppiando in 3 mesi e aumentando più di 1000 più volte dal lancio di maggio 2023.

I fondi globali hanno nuovamente afflusso nei mercati emergenti durante aprile con un ingresso di 58 miliardi e 300 milioni di dollari. Una tendenza che dovrebbe proseguire nei prossimi mesi con il recupero dal precedente panico geopolitico. L'entusiasmo rinnovato per l'intelligenza artificiale ha iniziato a richiamare alcuni fondi globali verso i titoli statunitensi, ma gli analisti hanno suggerito che i mercati della Cina continentale e Hong Kong potrebbero altresì beneficiare dall'incontro di questa settimana tra il presidente cinese e il presidente americano. Secondo un rapporto dell'Istituto di Finanza Internazionale, la crescita del portafoglio non residente di aprile nei paesi emergenti, che vanno dalla Cina al Brasile, ha rimbalzato bruscamente, invertendo gli esodi di 66 miliardi e 42 miliardi di dollari nei mesi precedenti. Lo spostamento ha indicato che gli investitori erano disposti a reimpegnarsi rapidamente una volta che il panico geopolitico iniziale si fosse attenuato e le finestre del mercato primario si riaprissero. Un economista senior dell'istituto ha affermato in una nota che con l'attenuazione dei conflitti del Medio Oriente, i mercati globali probabilmente si riprenderanno ulteriormente. I mercati emergenti potranno persino sostenere il loro slancio ascendente. Un stratega ha osservato che nel passato trentina giorni, i titoli negoziati sulla Cina continentale e Hong Kong erano rimasti indietro rispetto a quelli dei mercati sviluppati degli Stati Uniti fino alla Corea del Sud, poiché gli investitori globali erano nuovamente attratti dall'entusiasmo rinnovato nei progressi dell'intelligenza artificiale.

Il mercato immobiliare residenziale cinese continua ad attirare investimenti significativi da società immobiliari internazionali e fondi di investimento globali, con progetti in sviluppo in diverse città di primo e secondo livello. Le opportunità di mercato rimangono solide nonostante la volatilità economica recente, con gli investitori che valutano positivamente i fondamentali a lungo termine del settore. La crescita dell'urbanizzazione e l'aumento dei redditi medi della popolazione mantengono la domanda di proprietà residenziali a livelli elevati. Gli sviluppatori immobiliari cinesi stanno espandendo significativamente i loro portafogli di progetti, riposizionandosi nel mercato dopo i periodi di contrazione precedenti. La diversificazione geografica delle iniziative immobiliari riduce l'esposizione ai rischi localizzati e consente ai promotori di catturare opportunità di crescita in regioni diverse. I fondi pensionistici e gli investitori istituzionali stanno sempre più allocando capitale verso il settore immobiliare residenziale cinese come parte delle strategie di diversificazione internazionali. La stabilità normativa e le politiche di supporto governativo continuano a incoraggiare i capitali esteri verso il mercato interno. La qualità della costruzione e gli standard ambientali nei nuovi progetti continuano a migliorare, attraendo una clientela sempre più sofisticata e consapevole. La crescita demografica e l'invecchiamento della popolazione generano nuove esigenze abitative specializzate, come strutture per anziani e comunità di pensionati. Il mercato immobiliare rimane un elemento chiave dell'economia cinese, con implicazioni significative per i livelli di occupazione nel settore costruttivo e correlati.

L'azienda farmaceutica cinese più grande per capitalizzazione di mercato ha concluso un accordo di collaborazione e concessione di licenza globale con il gigante farmaceutico americano Bristol Myers Squibb del valore di fino a 15 miliardi e 200 milioni di dollari.

0: Le azioni di Engru negoziate a Hong Kong sono salite del 5,3% a $69.55, mentre il titolo di Shenzhen è cresciuto del 4,84% a 56,11 yuan. L'accordo aggiunge credibilità alla reputazione crescente della Cina per lo sviluppo innovativo di farmaci. Tuttavia, gli operatori del settore hanno ritenuto che il paese dovesse ancora percorrere una strada considerevole prima di acquisire una voce genuina nell'industria farmaceutica mondiale. La collaborazione copre 4 programmi oncologici e ematologici originari da Engrui, 4 beni immunologici di Bristol Myers Squibb, e altri 5 programmi innovativi da sviluppare congiuntamente utilizzando le piattaforme di scoperta di Engrui. Tutti i 13 programmi si trovano in fase preclinica. Bristol Myers Squibb ha consentito a versare a Engrui fino a $950 milioni in controprestazioni a breve termine, incluso un pagamento iniziale di $600 milioni. Il valore totale dell'accordo potrebbe raggiungere circa $15.2 miliardi qualora tutti i traguardi di sviluppo, normativa e commerciali fossero raggiunti e le opzioni su progetti di coscoperta venissero esercitate. Engrui avrà diritto anche a royalty stratificate sulle vendite dei prodotti in collaborazione al di fuori della Cina continentale, Hong Kong e Macau.
1: Let me put my voice.

Le azioni di Kuaishou Technology sono salite fino al 10% ieri mattina dopo le notizie che la piattaforma cinese di video brevi stava raccogliendo nuovi finanziamenti per la sua unità Kling AI con una valutazione di 20 miliardi di dollari. Kuaishou, spesso vista come rivale di ByteDance Douyin in Cina, progetta di scorporare il suo servizio di generazione video, secondo quanto riportato da un'agenzia di informazione tecnologica cinese lunedì, citando fonti. L'azienda sta negoziando con potenziali investitori, inclusa Tencent Holdings, per raccogliere 2 miliardi di dollari. Kling attualmente dispone di un tasso di ricavi annualizzato di 500 milioni di dollari, circa il doppio del livello precedente al capodanno lunare. Un sito web di tecnologia separato ha riferito lunedì che Kuaishou stava pianificando un'offerta pubblica iniziale per Kling nel 2026, citando anche fonti. In risposta ai rapporti di finanziamento e quotazione, Kuaishou ha dichiarato ieri che stava valutando una proposta di ristrutturazione di Kling che potrebbe comportare finanziamenti esterni. Tuttavia, la proposta rimane ancora nella fase preliminare. Le azioni di Kuaishou hanno abbandonato alcuni guadagni.

guadagni iniziali e sono salite di quasi il 2% per chiudere a $52.60. La monetizzazione dell'intelligenza artificiale Kling ha accelerato mentre il tasso di ricavi annualizzato ha raggiunto $300 milioni a gennaio, e l'azienda si aspetta che i ricavi del servizio raddoppino più che nel 2026.

0: 快。
1: I vettori aerei europei stanno aggiungendo voli verso la Cina nonostante il costoso divieto di utilizzare lo spazio aereo russo, mentre cercano di catturare la crescente domanda turistica e competere con i vettori cinesi. La frequenza dei voli diretti Cina-Europa aumenterà da 3.011 questo mese a un massimo mensile di 4.151 in agosto al culmine dell'estate. Nello stesso periodo dello scorso anno si è osservata una frequenza di volo simile a maggio, ma un aumento a soltanto 3.393 voli entro agosto. Sebbene i dati riflettano un'attività maggiore dei vettori cinesi, includono centinaia di voli programmati dai vettori europei. A differenza dei loro colleghi cinesi, i vettori europei sono vietati dal sorvolare la Russia durante il percorso verso la Cina e sono costretti a prendere percorsi alternativi che allungano i tempi di volo e consumano più carburante, il cui prezzo ha raggiunto livelli elevati durante il conflitto

ed orientale di quest'anno. A causa dei percorsi obbligati attorno alla Russia, gli spostamenti richiedono aggiuntive 2 o 3 ore, aumentando i costi di almeno $10,000 per ora. Nel frattempo, le rotte normalmente popolari Europa-Sud-Est asiatico risultano più difficili da volare quest'anno a causa del pericolo di passare sullo spazio aereo iraniano. Intanto, la Cina ha allentato le norme di ingresso con visto per i viaggiatori europei dalla 2023. Un analista civile aeronautico indipendente ha osservato che la domanda proviene dall'ondata di visite dalla Cina all'Europa. Data la riduzione dei voli verso il sud-est asiatico, i visitatori europei stanno considerando la Cina come una destinazione desiderabile da visitare quest'estate.

ed è una modalità quadrupede. Il dispositivo GD01, che assomiglia a un autobo da un film Transformers, è una macchina realizzata in lega ad alta resistenza progettata per il trasporto civile. Pesa 500 kg con una persona a bordo, approssimativamente il peso di un pianoforte a coda, e ha un prezzo iniziale di 3,9 milioni di yuan. Un video dimostrativo mostra il GD01 che trasporta una persona e cammina come un robot umanoide e abbatte un muro di mattoni con la mano. La macchina successivamente riconfigura il suo chassis, spostandosi in una camminata quadrupede. L'azienda ha descritto il robot come il primo mecha trasformabile prodotto in massa al mondo. Il GD01 espande il portafoglio della società con sede a Hangzhou in un momento in cui i produttori cinesi stanno significativamente superando i loro rivali americani, supportati da costi di produzione inferiori e velocità di scalabilità produttiva più rapide. Le società cinesi hanno rappresentato quasi il 90% delle vendite globali di umanoidi nel 2025. L'azienda ha spedito più di 5.500 robot umanoidi lo scorso anno. In confronto, le aziende americane come Tesla, Figure AI e Agility Robotics hanno ciascuna spedito circa 150 robot umanoidi durante il periodo. I robot umanoidi cinesi risultano significativamente più economici di molti rivali occidentali. L'unità umanoide entry level della società è prezzata a circa $6.000. La società sta vendendo i suoi robot umanoidi internazionalmente attraverso una piattaforma di e-commerce globale.

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

太多人分不清对错，信仰确实才会困惑，惶惑太多都被骗过，传言都当作真相来传播，一路先走到了现在。

0: 要紧，我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要
1: 你，所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们说，不要害怕，我不没事了。

0: 飞船。
1: 嗯。
0: 不管怎么样，我都会接住你。

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇，回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？